0: Magal. Men nu gillar den här.
1: Du kredit kräver.
0: Oh, dam tana na tra di bi di bi di bi dam tana na tra di bi da dam tana na tra di bi di bi di bi dam tana na tra di bi da oh, su kam tana na tra di